l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station, broadcasting since 1992. Radio Rendezvous, the station of pioneers.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.